0: 小月。
1: Ciò che passa tipo casa?
0: Pala!
1: Non c'è un pala, ma con forza travaglio quel travaglio! Ma che vuoi fare mano, che vuoi dire un no? Perché non è buon giovane! Ma che sono sentito a muovere io?

0: Les étoiles sont belles.
1: Fip nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.
0: Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits.

nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole, parole eterne come il tempo, come la materia, parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.